Buonanotte amore, ti vedrò nei miei sogni. Buonanotte a te che sei lontana.

0: penso quanto penso, che ci penso tanto, è soltanto questo amore.
1: Aldeia FM,
2: a sintonia certa do Acre no seu rádio.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua.